A presto, per giocare ancora con le emozioni. Radio Valbelluna, ogni giorno con te. Radio Valbelluna.

0: ritorniamo con più emozioni che mai. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
1: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
2: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
3: Sono più

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
3: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
4: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
5: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
6: Fino al 30 agosto a Udine, a Casa Cavazzini, da non perdere la grande mostra Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunstmuseum Winterthur. Un viaggio tra i capolavori di Monet, Van Gogh e Picasso.
7: Dal 21 giugno al 31 luglio, online la promo Summer. Biglietto open a 15 euro, valido fino a fine mostra. Info su turismofvg.it.
8: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
9: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it.
10: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
11: Amore, portami in paradiso.
12: Ok, prenoto il traghetto.
11: Come, scusa?
13: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
14: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
15: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la bottega del parquet. Ci trovi a Cadonighe e su bottegaparquet.it.
16: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
17: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
18: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
17: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
19: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
20: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
21: Radio Valbelluna, ritmo d'estate.

0: Varese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: L'associazione degli albergatori di Cortina d'Ampezzo ha rinnovato la partnership con Umana, rafforzando un progetto avviato nel 2024 che punta a valorizzare il capitale umano e a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro nel turismo. L'obiettivo è investire sui giovani e sulle professionalità locali in una fase di grande crescita per la località. Il tema sarà al centro dell'assemblea pubblica del 30 giugno, dedicata alle opportunità e alle criticità del settore. Gli albergatori sottolineano l'importanza di una formazione qualificata, mentre Umana conferma l'impegno a sostenere imprese e lavoratori per rendere sempre più competitivo il sistema turistico ampezzano.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

0: Aspettaci, aspettaci.
1: Impresa edile, artigiano, fai da te? La risposta è Big Matt Repro, tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Imperdibili offerte di giugno. Super protettivo terrazze contro le infiltrazioni d'acqua a soli 28 euro più IVA a litro. Big Matt Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
2: Odontoiatria moderna, tecnologia dentale, impronta digitale, sedazione cosciente. Clinica odontoiatrica Dottor Tolotti Alessandro. Professionisti in ortodonzia, implantologia, protesi fissa, conservativa estetica. Centro commerciale Amel in via Tempietto. Convenzionati con Generali. Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
3: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini, aperto tutti i giorni.
4: Due spiagge private.

0: Net. L'estate inizia da noi.
1: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
2: Rinnova casa Internorm a Belluno.
3: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
4: Fino al 1° luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Melone retato a 1,49 al chilo. Latte Busca intero, un litro, a 99 centesimi. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
5: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
6: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
7: Strimmo. Informazione e intrattenimento sempre con te. Vai sul sito o scarica l'app.
8: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. A giugno scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti.
9: Concessionaria Borrauto Renault e Dacia a Montebelluna e Conegliano e su borrauto.it.
10: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
11: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
12: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
13: A te, che è un'azienda metalmeccanica. E a te, che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
14: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
13: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
15: Ma dove siete?
16: Siamo ancora in coda.
15: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
17: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
18: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
19: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
20: Radio Valbelluna. Tutta

0: A presto, per giocare ancora con le emozioni.
1: C'è un momento preciso in cui capisci di aver scelto qualcosa di speciale. È quell'attimo di silenzio dopo il primo assaggio. Con The Spar Premium, qualità, passione e tradizione si incontrano. Fino al 4 luglio da The Spar, Eurospar e Interspar, approfitta delle offerte come capsule caffè compatibili Nespresso, confezione da 100 pezzi, a €14,90 e avocado Ass da 200 grammi, a soli 99 centesimi. The Spar Premium, l'eccellenza del gusto.
2: No, sì!
3: Brava!
2: Beh sì, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
2: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
5: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
6: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
7: È arrivato Prime Day su Amazon, con 4 giorni di grandi offerte. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma...

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Attenzione, grande promo da Teddy. Tanti articoli scontatissimi. Ad esempio, 30% su tutti i peluche, 30% su tutte le candele e portacandele e molto altro ancora. Ma solo per pochissimo tempo. Risparmia ora da Teddy e fino al 5 luglio. Teddy, un mondo di idee.
2: La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Milanese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Con l'arrivo dell'estate si intensificano gli interventi dei volontari dell'albo comunale per la cura del territorio. Nelle ultime settimane sono stati sistemati sentieri, aree verdi e spazi pubblici tra Belluno, le frazioni e il Nevegal, compresi il parco fluviale di Lambioi e diversi percorsi escursionistici. Particolare attenzione è stata dedicata ai sentieri del Col Visentin e alle aree frequentate da residenti e turisti. Anche a Chiesurazza i volontari sono intervenuti nel parco giochi della frazione. L'amministrazione comunale ha ringraziato tutti i cittadini impegnati nelle attività, sottolineando il valore della collaborazione e l'importanza di coinvolgere sempre più giovani nella cura del territorio.
0: Bellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.

che stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

0: continuiamo a giocare con la musica.
1: Wow!
2: Ma qua è tutto sotto sopra!
1: Che figata!
3: Atmosfera magica,
4: pianeti, tornado,
3: realtà aumentata,
4: viaggi in astronave,
3: fulmini,
4: alla fabbrica della scienza a Jesolo.
3: Tutto è possibile.
4: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia, aperto tutti i giorni.
5: La tua nuova cucina Scavolini, ora con lavastoviglie multifunzione e friggitrice ad aria calda Electrolux in omaggio. Scopri la promo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo.
6: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
7: A te che hai un'azienda metalmeccanica e a te che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
8: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
7: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
9: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.

0: così, come birra Bex Lattina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it.
4: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
5: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
6: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
7: Merceria C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
8: Fino al 30 agosto a Udine, a Casa Cavazzini, da non perdere la grande mostra Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunstmuseum Winterthur. Un viaggio tra i capolavori di Monet, Van Gogh e Picasso.
9: Dal 21 giugno al 31 luglio, online la promo Summer. Biglietto open a 15 euro, valido fino a fine mostra. Info su turismofvg.it.
10: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
11: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
12: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
11: Scopri le nuove linee di stufi a pelle, da legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
12: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
11: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
13: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
14: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
15: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
16: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano? Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
17: Radio Valbelluna. La senti l'estate?

0: È l'una e tre minuti.
1: Buongiorno da Marco Mancini. Sconfitto in Senato da un voto che gli chiede di fermare le operazioni militari in Iran e in caduta nei sondaggi, Trump però non si ferma. L'Iran è alle corde, dice il presidente americano, mentre la IAEA conferma che le ispezioni per il nucleare iraniano ci saranno. Teheran intanto ribadisce la fine della guerra in Libano è fondamentale. Nicola De Muro.
2: Un voto inopportuno e privo di significato è la dura critica di Donald Trump al Senato, che pur a maggioranza repubblicana ha votato ieri contro la Casa Bianca. 4 senatori repubblicani si sono uniti con i democratici e per 50 voti contro 48 il Senato ha votato per lo stop delle azioni militari in Iran senza il consenso del Congresso. Irridente il commento di Trump: quindi io ho l'Iran alle corde, pronto a crollare, il Senato degli Stati Uniti decide di tenere una votazione inopportuna e insignificante sul War Power Act. Il capo della Casa Bianca dunque fa sapere che si avvarrà delle sue prerogative nonostante l'ennesimo sondaggio certifichi il crollo dei consensi nei suoi confronti al 34%, il minimo dall'inizio del secondo mandato. E una irrisione verso Trump arriva anche da Teheran. L'accordo tra Iran e USA per porre fine alla guerra in Medio Oriente è una dichiarazione di sconfitta da parte dell'America, lo ha detto Ghalibaf, capo negoziatore iraniano. E sempre Ghalibaf rinnova una delle condizioni chiave di Teheran: la fine della guerra in Libano è altrettanto importante quanto la fine della guerra in Iran, ma al momento Israele non sembra intenzionato a fermare i suoi raid sul Libano. Inoltre Teheran rivendica la sua sovranità sullo stretto di Hormuz e i Pasdaran fanno sapere di voler contingentare i transiti.
1: È stato registrato in Francia un primo caso di Ebola, lo ha annunciato il Ministero della Sanità francese. Si tratta di un medico rientrato da una missione umanitaria nella Repubblica Democratica del Congo. Il governo di Parigi ha fatto sapere di seguire da vicino il caso in questione. Nessuna tregua nella morsa d'afa che attanaglia l'Italia e tutto il continente, dove l'Organizzazione Mondiale della Sanità parla di emergenza sanitaria. Salgono a 16 le città italiane da bollino rosso ed è un elenco destinato ad allungarsi nei prossimi giorni. Con 79 voti a favore e 51 contrari, il Senato ha approvato in via definitiva il decreto legge sui carburanti. Il provvedimento contiene la proroga della riduzione delle aliquote delle accise. Primo via libera del Senato alla nuova legge sulla caccia. Il provvedimento, che passa ora alla Camera, è al centro di forti polemiche tra i sostenitori, secondo cui rafforza il controllo delle specie selvatiche, e le opposizioni che lo bollano come sparatutto. Ieri sit-in davanti a Palazzo Madama, organizzato dalle associazioni ambientaliste. Alessandro Polinori, presidente della LIPU.
3: Questo DDL è qualcosa che viola le direttive europee, viola le direttive Uccelli. La Commissione europea ha già inviato al governo italiano ormai da mesi una lettera di richiamo dicendo: attenzione, tutto ciò è illegale. E poi ogni anno sono decine le persone che rimangono ferite o vengono uccise, anche persone non impegnate in attività venatoria.
1: Ed è tutto, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
5: Radio Valbelluna, l'emozione infinita.
6: Noi due siamo bravi.

0: Le emozioni non finiscono mai. Aspettaci un attimo e il gioco musicale riprenderà.
1: Life Class Hotel & Spa Porto Rose. Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
2: Ristoranti con la migliore cucina mediterranea, programmi e intrattenimento per tutte le generazioni. Prenotate ora la vostra vacanza di classe, mezza pensione a partire da soli 105 euro a persona.
1: Vi aspettiamo ai Life Class Hotel & Spa Porto Rose, sulla costa slovena, www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
3: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASRA, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
4: Scopri i nuovi apparecchi acustici quasi invisibili da Acustica Corazza, dotati di intelligenza artificiale per una massima resa. Siamo a Belluno in Piazza Piloni e in 8 sedi convenzionate in provincia.
5: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
6: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
7: Fino al 1° luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Formaggio Latteria Veneto a 79 centesimi letto. Petto di pollo intero a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
8: Amore, portami in paradiso.
9: Ok, prenoto il traghetto.
8: Come, scusa?
10: Dove l'isola diventa paradiso, lì ti aspetta l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. In Sardegna, in un'oasi naturalistica unica, scopri il miglior eco resort al mondo. Mare, natura, benessere. Prenota su arbataxpark.com.
11: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
12: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
11: Goppion Caffè. Bevilo buono.
13: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
14: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anch'io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
15: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
16: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
17: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale, info e condizioni su Mazda.it.
18: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
19: Ma dove siete?
20: Siamo ancora in coda.
19: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
21: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
22: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
23: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
24: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
25: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206 872 del 9525.
26: Radio Val

Ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

0: emozioni non finiscono mai. Aspettaci con un'emozione per sempre.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

0: Approfitta delle grandi offerte Prime Day dal 23 al 26 giugno solo per i clienti Prime. Acquista ora.
1: Radio Valbelluna, il modo migliore per sentirti aggiornato.

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre. Un'emozione per sempre.
1: Impresa edile, artigiano, fai da te. La risposta è Big Matt Repro. Tutto per l'edilizia, ferramenta e Velux. Imperdibili offerte di giugno. Big Fix Pro 400 ancorante chimico per fissaggio nel calcestruzzo. 12 pezzi al prezzo di 10. A soli 99 euro più IVA. Big Matt Repro. Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe. E su repro.bigmat.it.
2: Hai un'azienda e sei stanco di pagare il noleggio del cassone per rifiuti come nylon, carta, legna?
3: E allora, acquista un cassone scarrabile, perché costa meno di quello che pensi. Ti serve uno scarrabile? Contatta Aurora.
2: Scarrabili Aurora. Può essere cisterna, pianale, casse con gru edile o ragno e ti permette di fare mille cose e risolverti mille problemi.
3: Scarrabili Aurora. Imitati da molti, eguagliati da nessuno.
2: A San Pietro in Gù, sul web e social.
4: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
5: Atmosfera magica,
6: pianeti, tornado,
5: realtà aumentata,
6: viaggi in astronave,
5: fulmini.
7: Alla fabbrica della scienza a Jesolo,
8: tutto è possibile.
7: Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia, aperto tutti i giorni.

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: X, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
3: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
4: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
5: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
6: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
7: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
8: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
9: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
10: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
11: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
12: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
11: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
12: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
11: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
13: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
14: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
15: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
16: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
15: Goppion Caffè. Bevilo buono.
17: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
18: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
19: Radio Valbelluna.
20: Radio Valbelluna.

0: un'emozione per sempre. L'emozione non si ferma mai.
1: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
2: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
3: Brava Carolina, con queste qualità saranno contenti quelli della latteria di Roverbasso.
4: Da oltre 40 anni prestiamo una grande attenzione alla qualità del latte, trasformando l'eccellenza casearia in formaggi freschi e stagionati. Il Montasio, il Resteggia, la Casatella DOP, ricotta fresca e lo Schizz.
5: Latteria di Roverbasso ti aspetta anche al Bar Bianco a Sedico in via Feltre 82.
6: La tua nuova cucina Scavolini, ora con lavastoviglie multifunzione e friggitrice ad aria calda Electrolux in omaggio. Scopri la promo da Mioranza Arredamenti a Oregne di Sospirolo.
7: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa Stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
8: Non capita mai, ma quando succede?
9: Carrozzeria My Car, soccorso stradale, riparazione dei danni con vettura sostitutiva inclusa. Siamo in via Masi Simonetti a Belluno.
10: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
11: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
10: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitnicsrl.com.
12: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering, tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
13: Atterra in un luogo magico, vivi un'esperienza memorabile. Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia, dove ogni istante si carica di adrenalina e ogni sorriso diventa un'ondata di emozioni. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
14: Sostituisci ora i tuoi serramenti. Per te 5 imperdibili vantaggi su serramenti Internorm in PVC alluminio e legno alluminio.
15: Rinnova casa Internorm a Belluno.
16: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
17: Perché scegliere Elettrica?
18: Da oltre 30 anni progettiamo e realizziamo impianti elettrici, automazione, domotica e videosorveglianza.
17: E il fotovoltaico?
18: Progettazione accurata, installazione professionale, pannelli garantiti fino a 25 anni e assistenza a 365 giorni all'anno. Elettrica. Ci trovi a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org. Preventivi e sopralluogo gratuiti.
19: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
20: Fino al 1° luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Formaggio Latteria Veneto a 79 centesimi letto. Petto di pollo intero a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
21: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
22: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
23: Ma dove siete?
24: Siamo ancora in coda.
23: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
25: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
26: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
27: Radio Valbelluna.

casa, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.

0: buonissime così, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di The Blistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
3: Due spiagge private, anche con wellness e massaggi, mare cristallino, piscine, hotel a 4 e 5 stelle.
4: Prenotate ora la vostra vacanza di classe. Life Class Hotel e Spa a Porto Rose, sulla costa slovena.
3: www.lifeclass.net. L'estate inizia da noi.
5: Ti aspettiamo a Caribe Bay, il parco acquatico tematizzato più premiato in Italia. Scopri biglietti e pacchetti parco più hotel su caribebay.it.
6: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
7: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
8: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Pavimenti artigianali, pareti verticali, esperti al tuo servizio. La Bottega del Parquet. Artigiani di un tempo. Oggi ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
9: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
10: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
11: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
12: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
13: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
14: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
13: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
14: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
13: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
15: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
16: Mamma, guarda, un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli.
17: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
18: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
19: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
18: Goppion Caffè. Bevilo buono.
20: Radio Valbelluna.

0: il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.
1: Instagram si prepara a conquistare il salotto di casa. Dal 24 giugno inizieranno i test che porteranno reel e stories sui televisori Samsung, aprendo una nuova fase per il social dei video brevi. L'obiettivo è intercettare l'attenzione degli utenti anche davanti alla televisione, dove cresce la concorrenza con piattaforme come YouTube, Netflix e TikTok. Meta punta inoltre a nuovi formati più lunghi e coinvolgenti, ispirati alle serie televisive e ai cosiddetti microdrama. Una sfida che potrebbe cambiare il modo di fruire i contenuti social, trasformando lo smartphone in una vera esperienza da grande schermo.
0: Il mondo diventa un luogo pieno di sorprese, quello che non ti aspetti.

0: aspettaci, aspettaci.
1: Impresa edile, artigiano, fai da te. La risposta è Big Mat Repro, tutto per l'edilizia, ferramenta e velux. Imperdibili offerte di giugno. Super protettivo terrazze contro le infiltrazioni d'acqua a soli 28 euro più IVA a litro. Big Mat Repro, Artendi Fonzaso, Feltre, Cencenighe e su repro.bigmat.it.
2: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
3: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
4: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
6: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature a priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiature a priori.it. Odontoiatria moderna, tecnologia dentale, impronta digitale, sedazione cosciente. Clinica odontoiatrica Dottor Tolotti Alessandro. Professionisti in ortodonzia, implantologia, protesi fissa, conservativa estetica. Centro commerciale Amel in via Tempietto. Convenzionati con Generali. Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
9: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Fino al 30 agosto a Udine, a Casa Cavazzini, da non perdere la grande mostra Impressionismo e Modernità. Capolavori dal Kunstmuseum Winterthur. Un viaggio tra i capolavori di Monet, Van Gogh e Picasso.
12: Dal 21 giugno al 31 luglio, online la promo Summer. Biglietto open a 15 euro, valido fino a fine mostra. Info su turismofbg.it.
13: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat, lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
14: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
15: Quest'estate voglio una vacanza autentica.
16: Sì.
15: Però bella.
16: Ovvio.
15: Però vista mare.
16: Naturale.
15: Però con fascino. Però.
17: Dove l'autenticità della Sardegna diventa vacanza, ti aspetta il Borgo Calamoresca. Mare, natura, benessere. Nel migliore eco resort al mondo. Prenota su borgocalamoresca.com.
18: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
19: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature?
20: Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
21: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
22: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
21: Scopri le nuove linee di stufi a pelle, da legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
22: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
21: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
23: Ma dove siete?
24: Siamo ancora in coda.
23: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
25: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
26: E a sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
27: Il tuo impianto fotovoltaico chiavi in mano. Affidati a Elettrica e riduci fino all'80% i consumi con il 50% di vantaggio fiscale. A Sedico e a Ponte nelle Alpi. Elettrica.org.
28: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
29: Radio Valbelluna. L'emozione non conosce fine.

0: Beluna.
1: Ba ba ba ba. Mhm, mhm. Aha, aha.
2: Oh, dieses die

0: A presto! Per giocare ancora con le emozioni. La Sardegna è una grande terra con grandi profumi e grandi spiagge. Vorrei mica andarci con una piccola nave. Viaggia con i traghetti più grandi del Mediterraneo. Moby Fantasy e Moby Legacy. Raggiungi Olbia a partire da 54,20 € a persona. Naviga verso Sardegna, Corsica ed Elba. Tariffa soggetta a restrizioni. Info su moby.it.
1: È arrivato Prime Day su Amazon con 4 giorni di grandi offerte? Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma

torniamo con più emozioni che mai. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.

0: Viale Pedavena 60.
1: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
2: A te che è un'azienda metalmeccanica e a te che è una carpenteria metallica. Sì, anche a te che è un'officina meccanica. Per le tue attrezzature scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati in pronta consegna.
3: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
2: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova o shop online su www.sitniksrl.com.
4: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio oppure montate da noi chiavi in mano scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
5: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.

0: Sì, come birra Bex Latina e spaghetti De Cecco a 79 centesimi.
1: Quix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi e in Danni Irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
3: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda.

0: ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
1: Mazda Nord Auto, concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia, ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
2: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
3: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
4: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
5: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
6: Ti aspettiamo da Debona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
7: Fino al 1 luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Formaggio Latteria Veneto a 79 centesimi letto. Petto di pollo intero a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
8: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
9: Radio Valbelluna, semplicemente estate.

0: Sono le 18 e un minuto.
1: Una buona serata da Barbara Salandri. Tragedia familiare nel primo pomeriggio a Pieve di Camaiore, in provincia di Lucca. Un uomo ha ucciso la moglie di 52 anni e il figlio di 24 sparandogli con un fucile nella loro abitazione. A dare l'allarme i vicini. Le forze dell'ordine, arrivate sul posto, hanno fermato l'aggressore che avrebbe riferito: mi sono liberato di loro. Piero Moriconi, 63 anni, è stato portato via dai carabinieri e condotto in caserma. All'origine della tragedia ci sarebbero dissidi familiari. Esplode la polemica politica dopo le parole del segretario della NATO Rutte. Dalle basi USA in Europa, ha detto il leader dell'Alleanza Atlantica in un'intervista a Fox News, partiti 4-5 mila voli militari americani verso l'Iran, di cui 500 dall'Italia. Rivelazioni che fanno scattare l'attacco delle opposizioni. O mente Rutte o ha mentito il governo. Meloni venga in aula a riferire la richiesta delle forze di minoranza. A stretto giro arriva la precisazione del Ministero della Difesa, una ricostruzione che trasmette un messaggio totalmente fallace. L'Italia autorizza esclusivamente i voli che sono previsti dai trattati e che escludono totalmente le attività cinetiche, come sempre ha fatto e continuerà a fare in vigenza degli attuali accordi. A Roma, nuova udienza del processo sulla morte di Giulio Regeni, nel quale sono imputati 4007 egiziani accusati di averlo rapito, torturato e ucciso 10 anni fa al Cairo. Giulio era un ricercatore, non una spia né un cospiratore, ha affermato nella sua arringa in aula l'avvocato della famiglia Alessandra Ballerini, ricordando come i genitori del ricercatore abbiano lottato a mani nude contro il regime egiziano. La presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite l'Avvocatura dello Stato, ha chiesto un risarcimento di 2 milioni di euro nei confronti degli imputati. Riunione tecnica al Ministero domani per fare il punto sull'emergenza caldo in Italia. Ad annunciarlo il titolare della Salute Schillaci, che conferma grande attenzione in particolare per le persone più fragili. Oggi 16 le città da bollino rosso, domani saliranno a 17 con previsioni di temperature roventi ben oltre i 40 gradi. E a causa dell'impennata dei consumi energetici legati all'utilizzo dei condizionatori, nelle ultime ore blackout in diverse città, tra cui Napoli, Milano e Torino, con disagi per migliaia di persone. Ma è gran parte dell'Europa meridionale a fare i conti con questa ondata di caldo eccezionale, tanto che l'OMS ha parlato di un'emergenza sanitaria. In Spagna registrate temperature sopra i 45 gradi, in Francia, dove si contano almeno 42 persone morte annegate nel tentativo di trovare refrigerio in corsi d'acqua, ieri è stata la giornata più calda di sempre. Temperature intorno ai 40 gradi anche in Spagna, Germania e Regno Unito. Ed è tutto, grazie per l'ascolto. A più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
3: Radio Valvellina ti emoziona
2: e ti informa.
4: A metà strada tra mattina e pomeriggio ti aspetta Punto di Mezzo. Tra lavoro e casa c'è 1820. Due soste quotidiane con Loredana Forleo. Musica, informazione, il tuo bellunese. Su Radio Valvellina. La tua radio, le tue storie, il tuo territorio. Dal lunedì al venerdì.

Una collaborazione questa che dura da 40 anni, anche più, è quella tra i Duran Duran e Nile Rodgers, in questo caso con Free to Love, nuovo singolo per questa estate 2026 su Radio Valbelluna. Apre il nostro appuntamento serale di 2 ore, 18:20, la voce è quella di Loredana Forleo, un bel po' di carne al fuoco direi anche questa sera, ma subito vorrei dare un'occhiata ai segni zodiacali per quanto riguarda il nuovo mese che sta arrivando, insomma mancano pochi giorni al mese di luglio, e allora vediamo dall'Ariete alla Vergine che cosa dicono le stelle, è vero, per il prossimo mese, mese estivo per eccellenza. Per quanto riguarda l'Ariete, allora luglio vi restituisce leggerezza e voglia di vivere. Le stelle vi invitano a lasciare andare quello che pesa e a seguire con coraggio nuove passioni e occasioni. Per il Toro invece, dopo settimane intense, arriva finalmente il momento di rallentare. Concedetevi più tempo per voi stessi tra relax, divertimento e piccoli piaceri, quelli che rigenerano. Gemelli, un mese fatto di equilibrio per voi luglio, tra entusiasmo e qualche dubbio. Le risposte che cercate arriveranno soprattutto nella seconda parte del mese. Cancro, l'istinto sarà il vostro miglior consigliere. Anche quando tutto sembra poco chiaro, saprete intuire la direzione giusta prima degli altri. E per quanto riguarda il Leone, luglio vi regala energia, fiducia e voglia di ripartire. Questo è il momento ideale per credere nei vostri progetti e guardare avanti con ottimismo. Chiudiamo la tranche con la Vergine, mese favorevole per fare chiarezza e prendere decisioni importanti. Qui avrete lucidità e concretezza per scegliere la strada migliore da seguire. Seconda parte, tra poco, intanto Alan Sorrenti.

James Blunt con Same Mistake, mentre noi adesso vediamo un po' per quanto riguarda la seconda tranche per i segni che vanno dalla bilancia ai pesci, cosa dicono le stelle, cosa prevedono per il mese di luglio. Allora, bilancia, le stelle riportano ordine nei vostri pensieri, le idee diventano più chiare e vi aiutano a costruire un futuro più sereno e definito. Scorpione, le relazioni tornano protagoniste, quindi amicizie, collaborazioni e nuovi incontri possono regalarvi soddisfazioni e prospettive inaspettate. Sagittario, luglio parla di entusiasmo, nuove amicizie e opportunità. Seguite il vostro spirito avventuroso e non abbiate paura di guardare lontano. Per quanto riguarda il Capricorno, diminuiscono le pressioni e cresce il desiderio di vivere con più calma il mese di luglio. Anche il dialogo con le persone care diventa più semplice. Acquario, le occasioni non mancano, ma servirà prudenza. Evitate di pretendere troppo da voi stessi e concedetevi il tempo necessario per scegliere. E chiudiamo con i pesci, le stelle vi chiedono coraggio e meno indecisione. L'estate premia chi sa scegliere e lasciarsi guidare dalla voglia di vivere nuove emozioni.

0: casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio, Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
1: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
2: Da Panciera Arreda potrete acquistare una cucina della Veneta Cucina in 24 mesi senza interessi e spese di avvio pratica. Panciera Arreda è a Belluno, in via Vittorio Veneto 111.
3: Alcuni vendono allarmi, noi sicurezza.
4: Secur certifica la sicurezza in casa, in azienda, in fabbrica, con soluzioni chiare e garantite.
3: Impianti di allarme, videosorveglianza, porte blindate e casseforti.
4: Secur, dal 1978 la soluzione completa per la tua sicurezza. Siamo a Belluno in via Medaglie d'Oro e su secur.it.
5: Da oltre 100 anni riscaldiamo il cuore di ogni casa. Centa stufe, cucine e stufe di nostra produzione. A Feltre in via Flora 2, direzione Pedavena. Sopralluogo e preventivi gratuiti.
6: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. ViviJesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
7: Devi dipingere l'esterno di casa? Tinteggiature A Priori. I migliori prodotti professionali, velocità e prezzi a prova di confronto. Nessun ponteggio e preventivi gratuiti. Tinteggiatureapriori.it.
8: Wow! Ma qua è tutto sotto sopra! Che figata!
7: Atmosfera magica, pianeti, tornado, realtà aumentata, viaggi in astronave, fulmini. Alla fabbrica della scienza a Jesolo tutto è possibile. Preparatevi per una gita entusiasmante con tutta la famiglia. Aperto tutti i giorni.

0: inizia da noi.
1: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona.
2: Azienda Cadonà presenta le offerte del mese.
3: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
4: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
5: Azienda Cadonà, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadonà.it.
6: Perché scegliere Elettrica?
7: Da oltre 30 anni progettiamo e realizziamo impianti elettrici, automazione, domotica e videosorveglianza.
6: E il fotovoltaico?
7: Progettazione accurata, installazione professionale, pannelli garantiti fino a 25 anni e assistenza a 365 giorni all'anno. Elettrica. Ci trovi a Sedico e a Ponte nelle Alpi e su elettrica.org. Preventivi e sopralluogo gratuiti.
8: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
9: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese, oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
10: Ma dove siete?
11: Siamo ancora in coda.
10: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
12: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
13: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
14: Ma quanto pesa la bolletta?
15: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
16: Radio Valbelluna, un'emozione per sempre.

Siete rimasti soddisfatti dell'oroscopo di luglio? Insomma, era positivo, no? Un po' per tutti e 12 segni. Allora, dopo Shawn Mendes e Summer of Love, parliamo di cinema. Anzi, vediamo un po' qual è la città dove ci sono più spettatori, c'è un maggior numero di spettatori. Infatti, nonostante la crescita delle piattaforme di streaming dei contenuti digitali, andare al cinema continua ad essere, per fortuna, un'abitudine molto diffusa nel nostro paese. E i dati più recenti confermano la Lombardia come la regione con il maggior numero di spettatori e incassi, seguita poi da Lazio ed Emilia-Romagna. Tra le regioni più presenti in sala figurano anche Veneto e Campania, l'Abruzzo invece si distingue per la crescita più significativa. Dopo la ripresa registrata negli anni successivi alla pandemia, il settore però sta affrontando nuove difficoltà. Dalla seconda metà del 2025 gli incassi hanno iniziato nuovamente a rallentare un po' e il pubblico è anche diminuito. È un segnale che conferma come il cinema stia vivendo una fase, diciamo, di trasformazione, che è diviso tra il fascino insostituibile ovviamente della sala e le nuove abitudini di visione domestica. E nonostante tutto, molti spettatori continuano a scegliere il grande schermo per vivere le emozioni e le storie in modo molto più coinvolgente. La sfida invece dei prossimi anni sarà proprio quella di riportare il pubblico nelle sale con nuove esperienze e film capaci di fare evento.

0: Erano i Simply Red con questa bellissima Stars nel nostro 18-20 questa sera. Adesso c'è la reclama, poi invece parleremo dei ristoranti più grandi del mondo. Sapete dove sono? Ve lo racconto tra poco.
1: A presto per giocare ancora con le emozioni. La cosa più bella del McDrive? Il tavolo. Non è da apparecchiare né da prenotare. Puoi sceglierlo con vista, all'aperto, al chiuso. Chic, casual, in città, al mare, al tramonto. Al tramonto, al mare. Perché con McDrive il tavolo migliore è ovunque tu sia. Scopri le nuove offerte McDrive in app.
2: Radio Valbelluna. Insieme a te. Radio Valbelluna.

La nuova canzone di Bruno Mars, straordinaria, si chiama On My Soul. L'abbiamo ascoltata questa sera nel nostro 1820 e adesso invece parliamo di ristoranti più grandi del mondo. Dove sono? Dove si trovano? Intanto vi dico che le navi da crociera, quelle moderne, ospitano davvero delle vere e proprie città del gusto, perché qui si trovano proprio i ristoranti più grandi del mondo. Quindi abbiamo centinaia di addetti impegnati a preparare fino a 20.000 piatti al giorno, dalla cucina gourmet allo street food, passando per sushi, ristoranti tematici. Insomma, l'esperienza gastronomica è diventata uno degli elementi più importanti delle vacanze in mare. E nel 2025 il settore ha raggiunto il record di 37 milioni e 700 mila passeggeri nel mondo, pensate, e le compagnie investono miliardi di dollari ogni anno per cibo e bevande e collaborano con chef di fama internazionale per creare appunto dei menù sempre più diciamo ricercati. Anche in Italia il fenomeno continua a crescere, genera importanti opportunità per produttori e fornitori locali nei principali porti di scalo. E a bordo non mancano produzioni artigianali come per esempio il pane, la mozzarella, la burrata e persino, pensate, birra realizzata con acqua di mare desalinizzata.

0: Valbellunese in prima pagina. L'informazione locale su Radio Valbelluna.
1: Con l'arrivo dell'estate si intensificano gli interventi dei volontari dell'albo comunale per la cura del territorio. Nelle ultime settimane sono stati sistemati sentieri, aree verdi e spazi pubblici tra Belluno, le frazioni e il Nevegal, compresi il parco fluviale di Lambioi e diversi percorsi escursionistici. Particolare attenzione è stata dedicata ai sentieri del Col Visentin e alle aree frequentate da residenti e turisti. Anche a Chiesurazza i volontari sono intervenuti nel parco giochi della frazione. L'amministrazione comunale ha ringraziato tutti i cittadini impegnati nelle attività, sottolineando il valore della collaborazione e l'importanza di

0: torniamo con più emozioni che mai.
1: Ciao Sara.
2: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
5: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy, a Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
6: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio, per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene, per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
7: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8.99, TAG 13.31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
8: Ti aspettiamo da Devona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
9: Fino al 1° luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Formaggio Latteria Veneto a 79 centesimi letto. Petto di pollo intero a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
10: Ti sembra che quest'estate costi tutto di più? Non con Citroën. Con le offerte Summer Days puoi guidare Citroën C3 a partire da 49 euro al mese. Oppure Citroën C3 Aircross da 129 euro al mese. Vieni a scoprire i Summer Days nelle concessionarie Citroën Manzotti e preparati a partire. Offerte valide fino al 30 giugno 2026 con finanziamento Simply Drive. Maggiori info su anticipo, tassi di interesse e rata finale su citroen.it e su manzottiautomobili.it.
11: Dolomiti, libertà, energia. In ogni morso di formaggio Piave senti la forza della montagna. Perfetto per lo sport, la merenda, l'aperitivo. Fatto con 100% latte bellunese e tanto, tanto gusto. Provalo e scopri perché formaggio Piave DOP è una bontà che appartiene a tutti. Iniziativa del CSR Veneto 2023-2027 finanziata dal FEASR, Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale.
12: Ciao, sono Jasmine Paolini. Anche io bevo acqua Dolomia, l'acqua delle Dolomiti. Perché? Perché è buona!
13: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
14: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
15: Ma quanto pesa la bolletta?
16: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
17: Vivi Jesolo, da oltre 30 anni il cuore pulsante della nostra città. Non è solo un magazine, è il racconto della tua estate, i grandi eventi, le notizie e tutta l'energia del litorale. Oggi Vivi Jesolo parla tutte le lingue del mondo e ti accompagna ovunque. Sfoglia le pagine, leggi online o ascolta le nostre storie. Vivijesolo.it. Connettiti alla tua città. Sfoglia, leggi, ascolta.
18: Approfitta ora del 50% del conto termico 3.0.
19: Con Calor Casa risparmi subito grazie alla tecnologia 5 stelle.
18: Scopri le nuove linee di stufi a pellet, a legna e cucine economiche firmate Piazzetta, Superior, De Manincorre e Cadel.
19: E in più, fino a giugno, finanziamenti a interessi zero.
18: Calor Casa, ti aspettiamo in via Feltre a Santa Giustina e su calorcasa.it.
20: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio, oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
21: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
22: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature?
21: Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
23: Ma dove siete?
24: Siamo ancora in coda.
23: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
25: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
26: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
27: Ogni giorno con te, Radio Valbelluna.
0: Sono le 21 e 3 minuti.
1: Radio Valbelluna. Emozione dopo emozione.

0: aspettaci!
1: A te, che hai un'azienda metalmeccanica, e a te, che hai una carpenteria metallica. Sì, anche a te, che hai un'officina meccanica. Per le tue attrezzature, scegli Sitnik. Sitnik, un grande magazzino con macchinari per lavorazioni ferrose, nuovi ed usati selezionati, in pronta consegna.
2: Sitnik, la soluzione per ogni lavoro.
1: Ti aspettiamo nella nostra sede di Campodoro, Padova, o shop online su www.sitniksrl.com.
3: Ciao Sara.
4: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
5: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
7: Azienda Cadona presenta le offerte del mese.
8: Tutta la carne di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
9: Costine, costate, salsicce, pancetta, macinato di maiale a soli 5,90 euro al chilo.
10: Azienda Cadona, via Garibaldi 86 a San Pietro in Gù e su aziendacadona.it.
11: Niente più errori nell'assunzione dei farmaci. Ora con il nuovo servizio certificato di deblistering. Tutto in un blister suddiviso per giorni e orari. Farmacia Chimenti, Belluno in Piazza Martiri e a Cavarzano.
12: Mamma, guarda! Un muflone, e un daino, e un cavallino, e gli asinelli!
13: Regala ai tuoi figli l'emozione di esplorare un ecosistema unico nel Parco Naturalistico Bella Vista, nel cuore dell'Ogliastra. Scopri il miglior eco-resort al mondo, l'Arbatax Park Resort by Falkensteiner. Prenota su arbataxpark.com.
14: Nel diritto si è innocenti fino a prova contraria, ma nel tribunale dell'opinione pubblica la logica si ribalta. Io sono Roberta Lippi. E in Danni irreversibili, il caso Michael Jackson, abbiamo esplorato le dinamiche che trasformano un artista in un caso collettivo. Ascolta la serie completa sulla tua piattaforma preferita e su Strimmo.
15: Fino al 1° luglio ai supermercati Canguro trovi tanti prodotti a 1, 2 e 3 euro. Ma non solo. Formaggio Latteria Veneto a 79 centesimi letto. Petto di pollo intero a 99 centesimi letto. Supermercati Canguro. Non solo risparmio.
16: L'estate è fatta per mettersi in viaggio. Arrivano i Mazda Summer Sales. Fino al 30 giugno, Mazda CX-30 e CX-5 ti aspettano con vantaggi fino a 4.500 euro. Il piacere di guidare Mazda. Ora. Annuncio promozionale. Info e condizioni su Mazda.it.
17: Mazda Nord Auto. Concessionario ufficiale Mazda per Belluno e provincia. Ti aspetta a Sedico in zona industriale Gresal. www.nordautogroup.it.
18: Mercerie C'era una volta, dove la creatività prende filo e forma. Selezione di filati e tessuti di prima scelta made in Italy. A Feltre in via Vecellio 13. Seguici sui social.
19: Ma dove siete?
20: Siamo ancora in coda.
19: Noi siamo già in spiaggia agli Alberoni.
21: Dal Terminal Fusina arrivi al mare senza code. Andate e ritorno in motoscafo e il parcheggio dell'auto è gratis. Consulta gli orari sul terminalfusina.it.
22: E al sabato e alla domenica puoi raggiungere direttamente la splendida Pellestrina.
23: Ortodonzia estetica. Per la tua salute dentale, clinica odontoiatrica Dottor Tolotti. A Mel, presso il centro commerciale.
24: Dottor Alessandro Tolotti, iscrizione albo odontoiatri, provincia di Belluno, numero 247. Autorizzazione sanitaria 0206872 del 9525.
25: Per te che cerchi il bello e ti emozioni per un dettaglio. Per te che la cosa più bella di uscire è tornare a casa, il luogo che più ti fa stare bene. Per te c'è la Bottega del Parquet. Ci trovi a Cadoneghe e su bottegaparquet.it.
26: Siete pronti per un viaggio incredibile tra animali esotici e strane creature? Al Tropicarium Park a Jesolo, con le nuove zone Reptilia e i nostri amici pinguini. Aperto tutti i giorni.
27: Niente più bello che tornare a casa. E con l'estate italiana Fiat lo è ancora di più. Hai fino a 6.000 euro di vantaggi sulla gamma Fiat. Ad esempio Pandina Hybrid da 9.950 euro oltre oneri finanziari. Anticipo 1.335 euro, 35 rate da 99 euro al mese. Rata finale 8.432 euro. Tanfisso 8,99, TAG 13,31. Salva approvazione Stellantis Financial Services. Scopri gamma Pandina da 9.950 euro su Fiat.it.
28: Ti aspettiamo da De Bona Motors nelle sedi di Belluno, Conegliano e Vicenza. Domenica aperti.
29: Doppio vantaggio da Zanvettor Legno. Casette in legno ora anche in kit di montaggio. Oppure montate da noi chiavi in mano, scontate fino al 30%. Ti aspettiamo a Mas di Sedico e su zanvettorlegno.it.
30: Radio Valbelluna. Insieme a te, Radio Valbelluna.

entra nella famiglia di Radio Valvelluna. WhatsApp 338 120 18 18. Scrivi per richieste musicali e partecipa alle nostre rubriche. Ti aspettiamo.

0: ogni istante. Radio Valbelluna.
1: Oggi è una giornataccia, sì, proprio una giornataccia, di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo.

0: Belluna.
1: Un pomeriggio della vita ad aspettare che qualcosa voli, indovinare il viso di qualcuno in chi ti passa accanto.

0: ovunque vai.
1: Portaci con te.
0: Radio Valbelluna.

ascolta Radio Valbelluna direttamente dal tuo smartphone o tablet. Cerca l'icona dedicata su App Store o Google Play Store e scarica l'app. In pochi istanti potrai portarci con te ovunque tu vada. L'app renderà la tua esperienza d'ascolto ancora più emozionante e coinvolgente. Scarica subito l'app di Radio Valbelluna e vivi un'emozione che durerà per sempre.

Valbelluna, dovrai semplicemente dire: Alexa, apri Radio Valbelluna. Ok, Google, parla con Radio Valbelluna. In pochi istanti ti ritroverai immerso nel nostro mondo fatto di musica, notizie e intrattenimento. Non perdere l'opportunità di entrare nel futuro con Radio Valbelluna e il tuo smart speaker. Ti aspettiamo!

0: Le emozioni non finiscono mai. Ritorna un'emozione per sempre.
1: Un'emozione per sempre.
2: L'estate è più bella con Radio Valbelluna.